DJ Paulin Dramatina Gino Keys Yenza. Uyu mugabo witwa DJ Paulin, ni umwe mu bantu bafasha abahanzi benshi bakora ibitaramo mu gihugu cy'u Burundi.